0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Il tópico principale è un follow-up di sua visita in Aruba. Noi siamo stati segretari con molto interesse nel sviluppo di nostra isola, specificamente di Aruba. Noi siamo qui per percorrere con il nostro seguimento arriba il tema che abbiamo accordato in Aruba durante la visita del primo ministro Yeta. Noi siamo uno parte di MOU, per lo quale trae pre-clearance per Europa. È importante per noi appoggio anche di Stato Secretario su il tipo di dossier che abbiamo avuto il passatore di canale burocratico e un ministro o un Stato Secretario per aiutare per non porcare. E è importante che questa nostra firma, ma cosa con Wageningen anche, noi abbiamo il relato di firmamento con Wageningen in presenza di problemi in Segetten e anche noi abbiamo avuto l'appoggio di Stato Secretario per Hansi Costancana e noi informiamo anche con l'Auditario, ma se l'altro noi abbiamo una riunione molto importante con economici zaken, che pone tre persone specialiste a disposizione di un processo per mirare con noi redestinare aree di refineria con la parte non si limpi, con la parte non si può conservare e con il processo di si limpi e desmantellare la parte non sicuro che non ha nessun uso e per curare anche per ponere in mercato un terreno con molto valore, con molto valore strategico, un WAF unico e mira quale è tipo di imprese non inversione che può venire in anan con la quarta dei nostri pensamenti no? Di sostenibilità, limpi per curare anche per diversificare l'economia di Aruba e ai dame non si appoggio di Stato Secretario. Palabrazione è bonita, ora è così di un MOU, però realmente è tra volta inizia nel momento che firma il MOU. Il firmamento di MOU è parte che è importante da Cubota Haya, un accordo in principio, per accordo in principio in questo modo ecuta e per non solo ecuta e accordo in principio anche non smette collaborazione di tour istanze e per noi è importante che il Stato Secretario stambe sta disposto per aiutarci e scrive follow up.
3: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendato Bouhard Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhard rappresenta tutte le compagnie di seguro qui in Aruba. Bota otasa.

0: back in the black.
1: Siempre.
0: Pero para ganar en el país, tiene COVID.
1: Siempre.
0: Pahaya e connection, huh?
2: Hey brother, we'll be booming.
3: Le voy a mi tabaque luz. Porque camina tan largo. Tengo sigue cana. Pero date luz, sei te luz, come te pave di cielo. Te busqué. Sote de luz. Y camina. Y es verdad. Trae algo que pasó. Sabe que puedo feel. Se me trae algo que. Penso che per ripetere. Però ho chiesto la realtà. Tu cosmi por. Dentro. Dentro mi porto il coso. Tava di algo che sempre mi ricorda me stesso. Un mal dia. Non tu mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di una che tiene buon dia, no? Se la buona lo sa che è un buon dia. Sa che è proprio mente. Sa che è proprio alma. La che cosa fai. La che carga pisana cai. La che musica. Trece passi. Non lo vita, chi è un botà, chi è questo cubo, un da cubo vai, chi è questo cubo, un da cubo vai, mi nome è Jonathan Bryan Till, un piacere conoscevo, personale.

0: Ja sabra 23 di mei, e ma vindi avete dato ma fuori San Juan, capito 21, mi dato ma versicolo 25. Ti copi altro cosa mas, cu Jesus ahasi, si messera vai scribi nan tur un pa un, non ho trovato insufficiente il lugar del vender mondo, pa pone e buchinan e i mi da pone simplemente come parola pa dia, dia we, Jesus, il nome di Jesus, Jesus. Romano. E frase acquita e ultima frase di Evangelio di San Juan, frase che lo sacca di scuccia. Quel pensamento è qui e quanta abri per noi è perspectiva di eternità. Nos lo tiene eternità per contemplare la vita di Gesù passo a passo, di una forma dettagliata. Nos lo tiene eternità per alimentare lo spirito. Cu parabra nana, cu nu a chida scribi de nebuchinan di Babel. Buchinan nu pura contene, pura informaciona na chi, pura mensaje nan. Eternidad lo contene e mensaje a chi. Nos corazon lo contene inter verdad riba persona di Cristo, ora nos lo disfruta di su presencia pa eternidad. Feliz dia romana.
1: Guía 88.9 BoFM.